fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:34.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: E gli hai 20 anni sto a Prade, buonaggio parlato di dialetto pratese.
1: E che t'ha detto?
2: E questo gli è l'amore per la mia città.

0: comprato!
1: Sono le 3:02.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: FM.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:34.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 4:02.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Written Entertainment Ashanti
2: Kills. Gotta get this one off my chest.
1: Listen baby,

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: Quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: Quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella mi hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorini è scasciato.
1: E
0: mo come la metti?

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:33.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. Let me be-

0: Sono le 6:03.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Sono le 6:30.

0: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello 33.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione

0: due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo, con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà al Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria, lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Come

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire e disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981731.

0: 1-2 dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar panificio, altro 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, Automunita 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi 340-8909-144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso Agriturismi, Bed & Breakfast, Spa e strutture ricettive zona Mugello 375-5664-774 Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333-4750-197.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: tu.
1: Radio Mugello.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000. Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Sa pesharani mai guarda la gente con aria indifferente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino,

0: Patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo, con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria, lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: felice come me.
1: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
4: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo.

0: È una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperie e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche

0: Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
13: Buon lunedì, benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Psicologia On Air, qui in diretta su Radio Mugello con Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi entriamo in un ambito della psicologia forse meno conosciuto, che devo dire mi riguarda molto da vicino, ovvero la psicologia forense. In particolare parleremo del lavoro dello psicologo consulente tecnico, una figura che può intervenire nei procedimenti civili e penali e che ha un ruolo particolarmente delicato quando sono coinvolti bambini, adolescenti e famiglie. Quando pensiamo allo psicologo, spesso immaginiamo la stanza di terapia, una persona che porta una sofferenza, un terapeuta che ascolta, comprende e lavora con lei o lui su un percorso di cambiamento. Ma in ambito forense il ruolo dello psicologo è diverso. Lo psicologo non è lì prima di tutto per fare psicoterapia, non è lì per curare una persona e non è lì per decidere chi ha ragione e chi ha torto. Il suo compito è quello di portare competenze psicologiche all'interno di un contesto giuridico. Questo significa aiutare il giudice, gli avvocati o una delle parti a comprendere aspetti psicologici, relazionali, familiari ed evolutivi che possono essere rilevanti per una decisione giudiziaria. In ambito forense possiamo incontrare diverse figure. Ne parleremo meglio dopo la nostra pausa musicale, tra poco sempre qua in diretta su Radio Mugello.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Bentornati sempre qua su Radio Mugello in diretta con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di psicologia forense. Prima della pausa parlavamo delle figure che possiamo incontrare appunto in ambito forense. La prima è sicuramente il CTU, cioè il consulente tecnico d'ufficio. È un professionista nominato dal giudice quando il giudice ha bisogno di un sapere tecnico specialistico per rispondere a domande che non sono solo giuridiche ma anche appunto psicologiche. Per esempio, quali sono le competenze genitoriali di due genitori in separazione? Quali sono i bisogni psicologici di un minore? Qual è la qualità della relazione tra un bambino e ciascun genitore? Ci sono condizioni di rischio, fragilità, conflittualità o difficoltà relazionali che vanno considerate? Le linee guida per la CTU nei procedimenti in materia di famiglie e minori sottolineano proprio la necessità di buone prassi metodologiche e deontologiche, con l'obiettivo di rispondere al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento comprensibile e porre sempre al centro il migliore interesse del minore. Accanto al CTU troviamo il CTP, cioè il consulente tecnico di parte. Il CTP viene nominato da una delle parti, per esempio da un genitore tramite il proprio avvocato. Ma attenzione, il CTP non è un avvocato psicologico, non è lì per confermare automaticamente tutto ciò che dice il cliente e non è lì per trasformare la consulenza in uno scontro. Il compito del CTP è un altro: accompagnare la parte durante il percorso peritale, aiutarla a comprendere cosa sta accadendo, tutelare la correttezza metodologica delle operazioni, partecipare al confronto tecnico e formulare eventuali osservazioni. Il CTP ha quindi una posizione molto delicata, è scelto da una parte ma deve restare un professionista tecnico, competente e deontologicamente corretto. Radio.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su Podere badia.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Riprendiamo il nostro spazio psicologico con Psicologia On Air, sempre qua in diretta su Radio Mugello. Oggi siamo nella tematica della psicologia forense, in particolare delle consulenze tecniche. Dicevamo che nel civile, in ambito civile, soprattutto in ambito familiare, la consulenza tecnica può essere richiesta in situazioni di separazione, divorzio, regolamentazione dell'affidamento, responsabilità genitoriale, conflittualità familiare o difficoltà nella relazione genitore-figlio. Qui il centro del lavoro non dovrebbe mai essere chi è il genitore migliore oppure chi ha vinto. Il centro dovrebbe essere quali condizioni tutelano meglio il benessere psicologico del minore. Questo cambia completamente la prospettiva, perché in una CTU familiare non si dovrebbe cercare un colpevole, ma comprendere un sistema, la storia familiare, le risorse, le fragilità, la qualità della comunicazione, il livello di conflitto, la capacità dei genitori di riconoscere i bisogni del figlio, la disponibilità dei genitori a cooperare, la presenza di eventuali fattori di rischio. Cerchiamo però adesso di capire insieme come si svolge concretamente una CTU. Di solito il percorso inizia con la nomina del CTU da parte del giudice e con la formulazione dei quesiti. I quesiti sono le domande a cui il consulente dovrà rispondere. Ed è un punto fondamentale, perché il CTU non valuta proprio tutto, valuta ciò che è utile e pertinente rispetto al mandato ricevuto. Dopodiché si apre la fase delle operazioni peritali. In questa fase possono esserci colloqui individuali con gli adulti, colloqui con il minore, osservazioni della relazione genitore-figlio, raccolta della storia familiare, analisi dei documenti, eventuale confronto con i servizi, scuola o altri professionisti coinvolti. Possono essere utilizzati anche test psicologici, ma con una precisazione importante: i test non sono la verità, sono strumenti di approfondimento da leggere sempre dentro una valutazione più ampia. Le indicazioni operative sulla CTU in ambito famiglie e minori precisano infatti che i test possono essere usati come approfondimento diagnostico, ma l'elemento guida resta l'esame clinico forense. Inoltre le finalità dei test devono essere chiare e coerenti con il quesito del giudice.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
6: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-197.
9: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334-7988-000.
0: Radio Mugello.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
14: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
15: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Bentornati di nuovo in diretta qua su Radio Mugello con Psicologia On Air. Oggi parliamo di psicologia forense, in particolare siamo entrati nel dettaglio di come funziona una consulenza tecnica d'ufficio. Procediamo precisando che quando è coinvolto un minore le cautele aumentano. Il minore infatti non è un piccolo adulto, non può essere trattato come una fonte qualsiasi di informazioni, ha bisogno di essere ascoltato con modalità adeguate alla sua età, al suo sviluppo, alla sua capacità di comprensione e alla sua condizione emotiva. Le linee operative sottolineano che le attività che coinvolgono il minore devono essere svolte in orari compatibili con i suoi impegni e con modalità che ne garantiscano la serenità. Il CTU deve informarlo sulle finalità dell'esame con un linguaggio comprensibile e promuoverne la libera espressione, tenendo conto dell'età e delle capacità di discernimento. Questo è un punto fondamentale. Ascoltare un minore non significa semplicemente fargli delle domande, significa creare un contesto rispettoso, protetto, non suggestivo e non pressante. Qui entra in gioco anche la carta di noto, un documento molto importante nel panorama della psicologia giuridica italiana. La carta di noto nasce come riferimento per l'esame psicologico del minore, in particolare nei casi di presunto abuso sessuale e testimonianza minorile. Ma perché è importante citarla anche quando parliamo in generale di psicologia forense? Perché ci ricorda alcuni principi centrali: la necessità di una competenza specifica, l'importanza di evitare domande suggestive, la tutela psicologica del minore, l'attenzione alla qualità metodologica dell'ascolto, il fatto che ciò che un minore dice deve essere raccolto con grande prudenza. Vi lascio alla pausa musicale, ci risentiamo tra poco, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
16: La buona musica ha finalmente trovato

0: Rieccoci, bentornati di nuovo sempre qua in diretta su Radio Mugello con Francesca Fanti, psicologa clinica, forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi stiamo proprio affrontando una tematica diciamo dedicata alla psicologia forense, cioè quella delle consulenze tecniche di ufficio e in generale anche dell'ascolto dei minori. Proseguiamo nel nostro tema cercando di capire un punto molto delicato che è proprio questo: che cosa osserva lo psicologo forense? Non osserva solo cosa una persona dice, chiaramente, osserva anche come la dice, in quale contesto, con quali coerenze o incoerenze, con quale qualità emotiva, relazionale e narrativa. In ambito familiare può osservare, per esempio, come un genitore parla dell'altro davanti al figlio, se riesce a riconoscere i bisogni del bambino, se distingue il proprio dolore di ex partner dal ruolo genitoriale, se favorisce oppure ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore, se riesce a tollerare la frustrazione, il limite e la separazione, se il bambino appare libero di esprimersi o sembra intrappolato in un conflitto di lealtà. Naturalmente tutto questo non può essere ridotto a una singola scena, la valutazione deve essere integrata, prudente e fondata su più fonti. E il CTP in tutto questo che cosa fa? Beh, il CTP partecipa alle operazioni peritali secondo le modalità previste, osserva, prende nota, può produrre approfondimenti, può segnalare criticità metodologiche, può confrontarsi con il CTU, può proporre osservazioni tecniche alla bozza di relazione. Ma soprattutto aiuta il cliente a capire il senso del percorso. Molte persone arrivano alla CTU spaventate, arrabbiate o con l'idea di dover dimostrare qualcosa. Il CTP può aiutare a riportare il focus, non recitare una parte, non attaccare l'altro genitore, non usare il figlio come prova, ma provare a stare dentro un percorso valutativo con consapevolezza, responsabilità e rispetto del minore.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Radio Mugello.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Bentornati, siamo giunti quasi alla fine, alla conclusione di questa puntata. Io concluderei dicendo che il CTP accompagna il cliente, spiegando il percorso, orientandolo, ma anche contenendo aspettative e conflittualità. Può sostenerlo, ma senza colludere con la sua posizione o alimentare false speranze. Può essere critico verso il CTU, ma sempre sul piano tecnico e metodologico. Il rapporto tra queste due figure dovrebbe essere professionale e rispettoso dei ruoli. Il CTU lavora per il giudice, il CTP per una parte, ma entrambi dovrebbero contribuire a una valutazione corretta, trasparente e utile. Il contraddittorio tecnico non è uno scontro, ma uno strumento per rendere il lavoro peritale, controllabile e fondato. Quando sono coinvolti i minori, la tutela diventa centrale. La presenza di troppi adulti durante l'ascolto può ostacolare la libera espressione del bambino e per questo spesso il minore viene ascoltato senza i CTP presenti, ma con modalità che garantiscano comunque trasparenza, come l'audio video registrazione. In sintesi, lo psicologo consulente tecnico porta uno sguardo psicologico dentro il processo, aiuta a distinguere sofferenza e rischio, conflitto di coppia e competenza genitoriale, desideri degli adulti e bisogni del minore. La consulenza tecnica non risolve tutto e non sostituisce la terapia, ma può essere uno strumento prezioso se svolto con metodo, prudenza e competenza. Soprattutto in ambito familiare, la domanda guida non dovrebbe essere chi vince, ma sempre che cosa tutela davvero il minore. La psicologia forense quindi non serve a curare o giudicare moralmente, ma a comprendere, valutare e tradurre la complessità familiare in elementi utili al processo, ascoltando senza suggestione, valutando senza invadere e proteggendo senza silenziare. Concludo questa puntata dicendovi che io faccio anche la consulente tecnica appunto di parte, per cui se doveste avere bisogno di una mia valutazione, di un mio parere, oppure anche semplicemente di chiedere una vostra curiosità o un dubbio, potete scrivermi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo di nuovo che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in Piazza Dante numero 58 su appuntamento su Firenze ma anche online. Ci sentiamo presto lunedì prossimo per una nuova puntata di Psicologia On Air. Grazie per essere stati con me oggi, un abbraccio.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui 2 ordini del giorno, una mozione, 4 interrogazioni e 5 interpellanze. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i 2 mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i 2 appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I 2 appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Procede la attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza. A seguito del

0: Alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive, certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Mondo Visione. Buongiorno amici, ciao a tutti. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Si va, comincia un'altra settimana. Anzi, è cominciata un'altra settimana. Lo facciamo a suon di musica. Spariamo canzoni come fossero noccioline. E vai allora, vai colò!
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere anni fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

cristalli, inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Non raffaei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi

0: Dei mondiali di calcio ne parleremo nei prossimi giorni, anche se l'Italia, lo sappiamo, non ci sarà, però insomma noi un pochino ne parleremo, seguiremo qualche risultato. Intanto però vediamo come sarà la nuova Serie A. Sì, eccole qua le squadre, rigorosamente in ordine alfabetico: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, neopromosso, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Venezia, un'altra neopromossa. E la terza neopromossa al Frosinone, sì, l'avevo saltata prima. La regione più rappresentata è la Lombardia con 5 squadre, quindi avremo Atalanta, Monza, Inter, Milan e la quinta che è... Orgoglio, avevi scritto il Como, ok? Quindi Atalanta, Como, Milan, Inter e Monza. Mentre abbiamo due regioni con rispettivamente tre squadre, che sono Emilia-Romagna, che sono rappresentate da Sassuolo, Parma e Bologna, e il Lazio, che è rappresentata invece da Lazio, Roma e Frosinone. Qui secondo me non dovrebbero esserci problemi per le società che si iscrivono, quindi tutte quante riusciranno a iscriversi e partecipare al prossimo campionato. Situazione un po' diversa per la Serie B, che magari, insomma, di questo ne parleremo nelle prossime settimane.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Il lunedì mattina a Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Stai ascoltando Mondo Visione in onda. Lo sapete già, ma ve lo dico. Ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì e ogni giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Io poi vi ricordo, sarò con voi anche questa sera dalle 20 alle 23.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
6: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Magica, unica, Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Per quanto riguarda la Serie A, torniamo a parlare ancora un pochino di calcio. Prossimo anno ci saranno diversi cambiamenti importanti per quanto riguarda gli allenatori. Ne parleremo nei prossimi giorni, perché insomma adesso ci sono ancora delle turbolenze, ci saranno ancora delle sorprese. Per il momento direi che la più grande è il Napoli che ha preso Massimiliano Allegri. Non lo so, mi lascia un po' dubbioso, questa scelta mi lascia un pochino dubbioso, non lo so. Allegri ha vinto tanto nella sua carriera, però De Laurentiis andare a prendere Allegri, boh, mi sembra. Poi magari farà benissimo, Qualche dubbio io ce l'ho. Non me ne vogliono i tifosi napoletani che sono sempre ottimisti, sono anche dei buoni conoscitori di calcio. Però il loro ottimismo spesso è un po' troppo. C'è troppo ottimismo spesso nel tifoso napoletano. Avverto anche per questa scelta della gioia, io non sarei tanto contento. Boh, poi magari mi sbaglierò, non voglio gufarla, non lo so, vedremo. A me Allegri sembra già arrivato un po' al capolinea.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: e si arrabbiano, e si arrabbiano. Ma sono arrivato. Diversi messaggi simpatici dei tifosi napoletani, ma qualcuno anche un po' pesantuccio, ma non dovete arrabbiarvi, ma qui si scherza, si parla come se fossimo al bar, si parla di calcio come fossimo al bar. Non sono mica un giornalista né un esperto di calcio, insomma parliamo come se fossimo al bar tra amici, conoscenti, e ognuno dice la sua, dai. Io lo posso, voi magari me lo potete dire tramite i messaggi, io lo dico qui al microfono, però mica detto che abbia ragione, eh. Non arrabbiatevi, amici napoletani, non arrabbiatevi, poi magari Allegri farà benissimo, eh.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
9: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
1: Vado via ma torno tra poco. Questa sera sarò nuovamente con voi. Fabio Orgoglio sarà nuovamente con voi. Vi saluto. Rimanete con noi, rimanete con i programmi di Radio Mugello. A questa sera. Ciao amici.
11: www.radiomugello.it.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori, di proprietà della Fondazione Stote Misericordes, saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordes.

0: Guardia di Borgo San Lorenzo, gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito della alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medice a Fiorentina, itinerario che collega Ville Giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico, nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio, con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire

0: istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura, dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori, di proprietà della Fondazione Stote Misericordes, saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, gruppo Almarei, cooperativa libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8.30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28esima volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova inserita nel calendario WISP ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio, in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione, allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini, era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
3: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sono le 14.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No matter what.

0: Runway. Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
4: Sono le 15.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco

0: manutenzione, le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea a Fiorentina, itinerario che collega Ville Giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Venerdì 12 giugno alle 16:30 presso la Casa di Riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
6: 351 46 99 929.
7: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Aperti anche per cena.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
9: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a

0: e distribuite tra la scuola secondaria Lorenzo De Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Il consiglio comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la sala consiliare Sandro Pertini in viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori, tutta la cittadinanza è invitata.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate. un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il

0: cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
0: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Basta.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-98-17312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana alla zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazione ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333-4750-197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Radio Mugello
8: 334 79 88 00.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000

0: dell'abilità di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

mi concuba innamorata, sima di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sì, ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: Magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380 58 11 303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 84 94 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
5: Sono le 17:33.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
13: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti

0: notizia positiva sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8.30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita con campo Express You Are Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno. Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Can

0: e di 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 9 giugno. Si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8.30 di mercoledì 10 giugno. Si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che causa lavori sulla rete idrica dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 100.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega Ville Giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione sezione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Concampo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere 2 giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con 2 workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. 21ª edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
0: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: piantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Bella serata, bella serata, caro Coloso, ma credo che siamo a posto, vero?
1: Stasera si sta da 100, un clima fantastico.
0: Buonasera a tutti, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò qua per servirvi. Direi che se siete d'accordo, se sei d'accordo anche tu, caro Colò, sigla?
1: Vai di sigla.
0: Sigla. Yepa. Radio Mugello presenta quelli del lunedì. Presenta.
2: Fabio Orgoglio,
0: non c'è.
2: DJ Gabri.
0: C'è.

0: Radio Mugello, com'è che dice, riempie il cuore? Una battuta. Sei d'accordo con loro?
1: Tanta bella musica.
0: È vero. Allora, la serata, il momento della serata è ottimale. Calano, cioè, c'è ancora luce, calano le prime ombre, ma è uno spettacolo veramente incredibile. Sono i momenti più belli della giornata, secondo me, questi qui, ecco. Noi vogliamo viverli insieme a voi. Cosa diciamo? Auguriamo a tutti voi buona cena se state cenando, perché c'è anche chi ama cenare con sottofondo Radio Mugello, e noi ne siamo proprio contenti, eh? Avanti di musica, abbiamo tante cose da fare insieme a voi, con naturalmente le nostre rubriche.
1: Stasera un sacco di rubriche, un sacco di interviste, per poi finire in tarda serata con la classica rubrica sexy. Adesso non vi svegliamo di più, però ci sarà un pochino da ridere, dai.
0: Sì, torna questa sera lei, Silvia Sachs.
1: Sì, lei ti tiene sempre con la sua rubrica sexy, ci tiene sempre operativi, ci dice un po' l'ultima e ci fa sempre sorridere, dai, ci sta.
0: Ma adesso Blebla con Francesco Fuligni Rosso. Qui su Radio Mugello, ebbene sì, una canzone di qualche anno fa, 2016, ma sempre molto molto attuale. Vino Rosso abbiamo colò noi.
1: Fammi vedere anche.
0: Bene, dai. Rosso, Francesco Fuligni e Blebla.

0: Muscles.
1: Fa Modino, grandissimi, Blebla e Francesco Fuligni, un caro saluto a loro. Saranno impegnatissimi anche in questa estate 2026, in giro, in tournée, a suonare, a cantare, e questo è molto molto bello. Due grandissimi, e adesso direi di procedere, sì, visto la serata merita un suono di questo genere. Sì, grandissimo, Paco de Lucía, Entre Dos Aguas, qui su Radio Mugello.

0: Vediamo che magari qualcuno di voi che sta pasteggiando con questo questa splendida serata, e allora sono benvenuti i consigli per una buona ricetta, e qui arriva lui, il nostro chef preferito. Signore e signori, lo chef Massimo Epifani, che con la bellissima rubrica che tutte le radio ci invidiano, tutte le radio mondiali ci invidiano, con Food and Rock, sì, perché ve lo ricordiamo, oltre che essere un grande chef, Massimo Epifani è anche un ottimo batterista, e quindi abbiniamo un piatto a una canzone rock. Che più tardi poi chiaramente andremo a farvi ascoltare. Intanto comunque buonasera Massimo, ciao.
1: Ciao Fabio, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello. Troppo buono Fabio, troppo buono.
0: Non è vero, è tutto quanto vero, tutto quanto vero.
1: Magari.
0: Passato bene il fine settimana?
1: Sì, sì, passato bene tutto quanto il fine settimana, sì, dai, passato abbastanza bene.
0: Bene.
1: E adesso sono qua che mi stavo dedicando un po' al giardinaggio.
0: Ah, ecco.
1: E nell'attesa che mi chiamassi, quindi oggi sono abbastanza libero.
0: Benissimo.
1: È stata una bella giornata, impegnativa, ma adesso sono abbastanza rilassato, libero.
0: Bene,
1: allora
0: bene.
1: Fabio, questa sera,
0: sì,
1: questa sera facciamo, visto che andiamo sempre contro il caldo, che siamo poi già in pieno caldo,
0: sì,
1: facciamo un piatto semplicissimo, facciamo un roast beef.
0: Ah, è uno dei miei piatti preferiti, io lo mangio sempre volentieri, bene, sia in estate che in inverno, ecco.
1: Bene, bene, allora facciamo un roast beef, non lo cuociamo al forno, uh-huh, e lo facciamo alla maniera che lo faccio io. Allora,
0: vai.
1: Praticamente ci servirà, io uso una sottofesa di manzo,
0: sì.
1: La sottofesa è la parte posteriore della coscia dell'animale,
0: sì,
1: è un pezzo magro, ma se lo cuociamo nella maniera che dopo vi spiego diventa bello tenero succoso e non ho nulla che invidiare con un altro pezzo più pregiato.
0: Ok, quindi magari riusciamo a contenere un po' anche i costi.
1: Sì, sì, anche infatti. Poi dopo ci servirà del sale, del pepe, dell'aglio, del rosmarino, del vino bianco secco e dello spago per legare la carne.
0: Benissimo.
1: Quindi agiamo in questa maniera qua. Si prende la sottofesa di manzo,
0: sì,
1: io uso un pezzo per 4 persone, se no un pezzo da 600-650 grammi, ma partiamo da un chilo anche.
0: Ma sì, dai.
1: Okay. Lo leghiamo come si lega un arrosto. Poi cominciamo a irrorarlo di sale, pepe e... Io lo massaggio con sale, il pepe, l'aglio e il rosmarino, lo metto dopo in cottura.
0: Sì.
1: Quindi lo massaggiamo, poi dentro ha un tegame, io uso un antiaderente abbastanza alpina per fare in modo che gli schizzi di aglio poi,
0: okay,
1: cioè perché lo cuociamo direttamente in padella.
0: Vabbè.
1: Questo
0: ah,
1: è il vantaggio.
0: Con la padella.
1: Sì, lo cuociamo in padella e facciamo una cottura abbastanza forte ma breve. Quindi facciamo in questa maniera qua. Allora prendiamo la nostra sottofesa, la leghiamo, la massaggiamo col sale, il pepe, nel frattempo mettiamo un filo d'olio in una padella aderente con dell'aglio in camicia e il rosmarino.
0: Sì.
1: Quando arriva in temperatura prendiamo il nostro pezzo di sottofesa e lo cauterizziamo, lo rosoliamo bene da tutte le parti.
0: Sì.
1: Ok. Dopo che l'abbiamo rosolato, ci vorrà 2, 3, 4 minuti, lo sfumiamo col vino bianco secco, io uso più di un mezzo bicchiere di vino bianco secco, in modo che ho così anche abbastanza sugo, la fiamma deve essere bella vivace, non altissima però abbastanza vivace, poi irrolliamo con il vino bianco secco e lo lasciamo cuocere altri 10 minuti, proprio 10 minuti, girandolo spesso. Quando l'abbiamo finito di cuocere, passati 10-12 minuti, lo togliamo dal fuoco, teniamo da parte l'intingolo che ci è rimasto, il succhetto che ci è rimasto, lo togliamo dal fuoco, dalla pentola, scusami, io di solito lo adagio in un piatto tondo. Poi metto sopra al pezzo di carne un altro piatto di quelli da servizio piccolini,
0: sì,
1: e un peso sopra, non un peso eccessivo ma un peso da mezzo chilo,
0: sì, sì.
1: Facendo in questa maniera qua facciamo in modo che i succhi e la temperatura all'interno del nostro pezzo di carne si distribuiscono. quindi quei succhi che andranno ad adagiarsi sul fondo verranno uniti insieme alla pasta che c'è rimasta nella padella.
0: Sì.
1: Attendiamo una mezz'oretta, quando sarà tiepido noi avremo il nostro Roswick dentro cotto perfetto a 52 gradi. Mm. Se lo volete un po' più cotto, non rosé così, basta lasciarlo in padella altri 5-6 minuti in più in cottura.
0: Sì, sì.
1: Ed ecco che il nostro piatto, il nostro Roswick è pronto. Lo possiamo servire con le patate, lo possiamo servire con l'insalata, lo possiamo servire con dei finocchi, con quello che abbiamo. Questo è un modo veloce, ok?
0: Sì.
1: E anche un po' più economico di fare il roast invece che spostare il forno, usare la teglia, con la teglia, prima di rotolarlo, se si fa in questa padella qua viene perfetto.
0: Bene, bene. Un buon roast beef si mangia sempre volentieri, Massimo.
1: Sì, adesso che è caldo, un buon roast beef si mangia volentieri, poi con il sughetto che rimane, con la sua salinità, si può mettere una noce di burro e addensarlo un po' con qualche amido se è troppo lento. E io poi conto una volta ogni 15 giorni faccio il roast beef. Io sono un amante del roast beef, mangiato bene caldo.
0: Sì. Bene, bene, ottimo. Cosa abbiniamo a questo roast beef come disco?
1: Come disco? Allora, visto che prima sbaglio, quello di prima era Paco De Lucia.
0: Eh sì, ce l'avevamo in sottofondo e avevamo voglia di ascoltarcelo. E secondo me ci stava proprio bene a quest'ora. Però ci sta altrettanto bene dopo il roast beef, a quest'ora che comincia a calare, cominciano a calare le prime ombre della sera, un Jimi Hendrix, no?
1: Jimi Hendrix, sentiamoci uno dei re della chitarra elettrica, Little Wind con Jimi Hendrix.
0: Questo è il disco Food and Rock, la selezione del nostro chef Massimo Epifani. Grazie Massimo, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, un grande abbraccio, grazie ancora.
0: A lunedì prossimo, ciao. Buon'estate.
1: Ciao, grazie anche a tutti voi, ciao.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

Voilà, voilà, dice e canta lei, Elettra Lamborghini, quando sono le 21.08 e sei con Radio Mugello. Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò insieme a voi a tenervi compagnia in questo bel lunedì sera. Lunedì 8 giugno per la precisione. Venga pure avanti adesso anche Raff dall'album Sogni e tutto quello che c'è. Ci gustiamo, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò.

0: Lo sapete che con l'immaginazione, ma non solo, noi vi facciamo viaggiare, si può viaggiare grazie alla musica, ma a noi piace anche portarvi in posti nuovi. Dove andiamo oggi di bello? Allora, vi porto oggi, siamo in provincia di Bologna, in una località carinissima, si chiama Sassoleone. Molti di voi lo conosceranno perché siamo poi vicini alla Toscana, non lontani dal comune di Firenzuola, e in odor di Romagna anche. Quindi insomma è una località molto è bello, insomma, farci un salto. Lì vicino abbiamo, che la conoscerete forse anche perché ci sono c'è il villaggio della salute, e questa sera con noi abbiamo in collegamento telefonico Lorenzo Caprara, che è il presidente della polisportiva di Sassoleone. Siamo a Sassoleone, ciao Lorenzo.
1: Ciao Fabio, ciao.
0: Cosa si dice di bello a Sassoleone?
1: Si dice che adesso si sta bene, come state bene voi nel Mugello, stiamo bene anche noi.
0: Benissimo. Allora, tu sei presidente della polisportiva di Sassoleone, parlaci un pochino della... Allora, vogliamo magari in due parole che magari ci parli del tuo paese, di Sassoleone, e poi dopo magari parliamo anche della polisportiva.
1: Allora, sì, grazie. Il mio paese è un paese molto piccolino, saremmo in 250-300 persone.
0: Pensavo di più, sai?
1: Una volta, adesso sai, si sta spopolando un po' la collina.
0: In estate però arrivano.
1: Sì, qualche villeggiante, qualche turista in più c'è. E noi stiamo cercando di fare tante attività per appunto mantenere un po' la gente che è nel posto, di comunque trattenerla, certo. E di trovare qualcosa da fare, perché qualcun altro venga anche a trovarci, che poi magari adesso comunque in ogni caso stanno cercando, abbiamo già trovato tanta gente che si sta spostando, al di là del fatto che abbiamo un problema gravissimo delle strade,
0: vero,
1: con l'alluvione.
0: È vero. Che ancora non è stato risolto in pieno, ecco.
1: No, assolutamente no. È da 3 anni che siamo messi così.
0: Hanno cominciato
1: a fare qualche lavoro, ma siamo ancora in alto mare.
0: Purtroppo. E adesso, magari, chi lo sa che magari, non so... non si possa sbloccare la cosa, naturalmente noi ce l'auguriamo, ecco, e ve lo auguriamo di tutto cuore. Allora,
1: ce l'auguriamo anche noi.
0: No, immagino. Io speravo che, cioè, sono passato, perché poi adesso lo diciamo per gli amici magari che non sono mai passati dalle vostre parti, ecco, ci troviamo esattamente a pochi chilometri da Piancaldoli, ci troviamo quindi vicinissimi al confine con la Toscana, e siamo vicini anche a Castel San Pietro, poi tutto sommato.
1: Esatto, noi siamo nel triangolo tra Emilia, Romagna e Toscana, perché praticamente il Sillaro fa un po' il confine tra l'Emilia e la Romagna, e poi noi siamo a 10 km da 5 km da Giugnola, che è già tagliata dal confine con la Toscana. È quindi vero, siamo proprio nel triangolo.
0: Nel triangolo d'oro.
1: Allora, in più con a 5 km con la provincia di Ravenna, Bologna, Ravenna.
0: Quindi allora, correggimi se sbaglio, ma c'è qualcuno che parla un po' romagnolo, qualcuno che parla emiliano, e qualcuno che parla toscano, e qualcuno che parla un po' mescolato,
1: Siamo, sì, esatto, adesso in paese qui parliamo un po' un accento abbastanza emiliano-romagnolo, però ti sposti di qualche chilometro, già c'è o l'accento bolognese, o ravennate, o toscano, sì.
0: È bellissimo.
1: Ma nel giro di qualche chilometro.
0: È bellissimo. E invece a livello di cucina?
1: Livello di cucina vedrai che è un misto tra Toscana e Romagna e bolognese, quindi è il top del top.
0: Il piatto, diciamo, più conosciuto, più importante, diciamo, di Sassoleone?
1: Sassoleone sono i tortelli di patate e i tortelli di ricotta, che i tortelli di patate fossero stati importati da voi, dal Mugello, diciamo.
0: Sì, certo. Va bene, dai, detto questo, adesso io direi di parlare della polisportiva, che per un paese così piccolo invece fa tanto,
1: Facciamo tanto, perché abbiamo creato una realtà molto solida e consolidata per per tenere qui anche i giovani. Abbiamo tenuto aperto un centro sportivo e tutti gli anni facciamo degli investimenti su strutture, insomma, e tutto quanto le sere c'è sempre. Tutti i bambini che sono nel paese si ritrovano sempre lì a giocare calcio, calcetto, insomma, di ogni, insomma, pallavolo.
0: Benissimo. Ah, quindi polisportiva in tutti i sensi, quindi non c'è solo il calcio o il calcetto, ci sono anche altri sport, ecco.
1: Noi abbiamo principalmente l'attività di calcio a 5, abbiamo due squadre che in inverno, adesso sono finiti i campionati, in inverno abbiamo il calcio a 5 regionale, di CSI e di calcio a 5 serie D.
0: Ah, però
1: abbiamo vinto il campionato e i ragazzi
0: complimenti,
1: sono andati,
0: non lo sapevo, complimenti.
1: I ragazzi sono andati della D, sono andati in semifinale per andare in C e abbiamo perso la semifinale, vabbè, pace.
0: Vabbè, insomma, però intanto ci siamo arrivati in finale, siamo arrivati molto in alto. Bene, questa è una cosa positiva.
1: A noi ci porta via praticamente tutto l'anno questa cosa, e in più d'estate facciamo le cose per il paese, l'attività per il paese.
0: Benissimo, e adesso parliamo anche di questo.
1: Allora, in estate abbiamo appena fatto una camminata, facciamo già da anni una camminata del 25 aprile, facciamo una camminata con ritrovo nei centri sportivi. Quest'anno è stato un record, chiaramente dovuto anche al bel tempo, sì. Quindi c'erano 150 persone,
0: insomma,
1: è un bel traguardo, certo. Per noi, abbiamo fatto una cucina, insomma, i ragazzi, i miei collaboratori bravissimi, niente da dire. Adesso faremo il 28 giugno, la partita con i veterani di Bologna.
0: Sì, questa è una tradizione. Questa è...
1: sta diventando una tradizione. Questo dopo, se abbiamo tempo, ti racconterò da dove è nata.
0: Certo, comunque... no. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo, caro Lorenzo. Quindi, insomma...
1: il 29 giugno, proprio il giorno dopo la partita, inizierà il campo solare per i ragazzi del luogo, che attrae da Castel San Pietro, Castel de Rio, Fontanellice, Casal Fiumanese, insomma, gli facciamo fare un mesetto di attività sportive, sì. E poi li mandiamo al villaggio, in piscina, al villaggio d'assoluto, in piscina qui all'agriturismo Camonti, agriturismo Cadelbecco, insomma.
0: Ci sono tanti bei posti da vedere anche.
1: Esatto.
0: È vero. Esatto. Quindi dai, ricordiamo l'appuntamento il 28 giugno, la partita tra i veterani delle vecchie glorie del Bologna, più con le vecchie glorie del Castel de Rio, giusto?
1: Esatto, allora quest'anno purtroppo le glorie del Bologna stanno purtroppo invecchiando come tutti noi, quindi ci stanno tra virgolette decimando, quindi abbiamo cambiato un po', insomma, nastro, abbiamo invitato i nostri vicini che hanno il club, il Bologna Club, Castel de Rio, e si mischieranno con e tanti altri personaggi dello sport e dello spettacolo di Bologna, insomma.
0: Ci sarà a presentare la serata il grande Nearco.
1: Il grande Nearco con Fio Zanotti.
0: Ah, anche il maestro Fio Zanotti, bene. Io vengo, allora vengo anch'io, gioco allora.
1: Lo so, te devi giocare con noi, lo so.
0: Bene. mi hai preso così a scatola chiusa, non vorrei
1: sì,
0: che...
1: Sì.
0: Te ne pentirai sicuramente, ma ce la metterò tutta, dai. Dai, allora...
1: Non è un problema.
0: Ne parleremo anche nei prossimi giorni con Nearco, che sta uscendo con la sua nuova canzone, quindi tra magari lunedì prossimo o il prossimo lunedì ricorderemo ancora questo bell'appuntamento a Sassoleone con Nearco, e andremo ad ascoltare tutti insieme il nuovo successo di Nearco. Lorenzo.
1: Abbiamo un altro bel torneo giovanile a settembre, prima che iniziano le scuole, un grande torneo di tutta, diciamo, la vallata e oltre, con 7-10 squadre di giovanissimi.
0: Calcio a 5 sempre?
1: Allora, si farà sia calcio 5 che calcio 9 nel, nel nostro campo, che non è, è un po' ridotto, quindi facciamo calcio 9, non calcio
0: 5. Ok, ok. Bene, dai, c'è, magari ricordiamo il, un sito o la pagina Facebook della, della vostra associazione per andare appunto a saperne di più, per ulteriori dettagli, ecco.
1: Allora, la pagina Facebook lo trovate su, cercate Polisportiva Sassoleone,
0: sì.
1: Il sito è www.sassoleone.it, è un sito che abbiamo creato da poco, quindi è in aggiornamento, certo. non è ancora aggiornato, però insomma l'abbiamo creato anche per, perché è giusto farlo, insomma.
0: Certamente, dai, allora non dimenticate, segnatevelo dappertutto, prossimo appuntamento 28 giugno, non dimenticate che al termine poi della partita si mangia, no?
1: Si mangia. Abbiamo insomma un bello stand, però insomma
0: lo so.
1: La portata non è troppo, quindi sarebbe meglio prenotare, insomma dai, noi ce la mettiamo tutta per dare da mangiare a tutti quelli che si presentano, anche se andiamo un po' in difficoltà delle volte.
0: Siete bravissimi, grazie a Lorenzo Caprara, presidente della Polisportiva Sassoleone, e tutti a Sassoleone allora.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ciao Lorenzo, a presto.
1: Ciao a tutti.
0: E anche buone vacanze, visto che la prossima settimana si va un po' in vacanza finalmente.
1: Mi prendo un attimo di pausa.
0: Benissimo, dai. Ciao Lorenzo, grazie ancora.
1: Grazie Fabio, grazie a te.
0: Ok, un caro saluto, un saluto a Lorenzo Caprara della Polisportiva Sassoleone. E tutti quanti a Sassoleone, non dimenticatelo, perché a Sassoleone si sta bene.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano alla momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medice a Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio dal Parco di Pratolino a Monte Senario fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.

seratona quella odierna, perché insomma abbiamo tanti ospiti, abbiamo delle, insomma, soprattutto sapete cosa c'è anche? Che sabato c'è stata la finale del Karaoke Champions. E allora io so com'è andata, molti di voi lo sanno, anzi lo sanno tutti quanti, però ne vogliamo parlare insieme a Morris Maggini e anche insieme a Lucia Sansone. Ma adesso sigla! E Yepa!

0: ogni giorno una storia. No, ogni giorno, com'è che dice? Ogni giorno una storia di armonia. Buonasera, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Eccoci buonasera. Qua, eccoci qua. No, adesso la sigla la stavo ascoltando, la so a memoria, però mi è sfuggito un passaggio. Va bene, comunque.
2: Gioia e armonia.
1: Eccoci. Mi è sfuggito anche qualcos'altro, caro mio Fabio, perché in collegamento abbiamo direttamente dall'Argentina.
0: Sì. Chi?
1: Gianluca Ambrosini.
0: Grande, grande. Cioè, abbiamo anche il Gianluca grande, ma stasera proprio ci siamo tutti. Allora, intanto che voi parlate, vado a recuperare anche il Gabri Colò, perché ce lo siamo dimenticati di là, che sta preparando alcune cose per questo collegamento. Allora lo vado a recuperare. Intanto voi raccontateci un pochino come è andata sabato.
1: Facciamo la trasmissione noi, intanto che vai a prendere Gabri. Bene,
0: esatto.
1: Buonasera a tutto il Mugello. Ieri l'altra sera, finale della Karaoke Champions 4. Grande pubblico, grande atmosfera, grandi musiche, grandi voci, ed è stato tutto molto soddisfacente, è stato tutto molto impegnativo da parte dello staff, ovviamente. Che atmosfera c'era, Lucia?
2: Beh, l'atmosfera ovviamente era quella dell'emozione pura che si poteva toccare con mano da parte di tutti i concorrenti. Non dimentichiamo che i concorrenti venivano dalla Toscana, dalla Liguria e dal Piemonte, quindi c'era un mix di voci e di provenienze, ovviamente.
1: Bellissimo. Aggiungiamo anche Parma, dai, con il nostro Antonio.
2: Aggiungiamo anche Parma, certo, con il nostro Antonio Reganò. È stata, insomma, una serata molto, molto bella. Le voci, ovviamente, erano eccellenti.
0: Bene, bene,
2: e,
0: bene.
2: E i risultati, giustamente, si sono poi visti nei confronti e nel testa a testa. È stato davvero, davvero molto, molto bello ed emozionante.
1: È vero, è stato molto bello, emozionante. Gianluca, tu che dici per quanto riguarda la serata?
3: Io, guarda, sono ripetitivo come Lucia, è stato un trionfo di emozioni, voci fantastiche. Gestire queste voci per me è stata veramente una cosa fantastica, perché insomma è, come dire, un'atmosfera piena di forti emozioni, che, come dico sempre, sono felice di questa cosa. Io sono veramente felice, è stato un trionfo.
0: Anch'io, sì. E Gabri Colò siamo contentissimi, allora, che tutti e tre ci siete questa sera, quindi per noi è veramente bello parlare contemporaneamente tutti e tre insieme, ecco, a Lucia, a Gianluca e anche a Morris.
2: Non potevamo mancare in un'occasione così, non potevamo mancare. D'altra parte, la finale della Karaoke Champions 4 è stata veramente, al di là di tutte le difficoltà che ci sono state, è stata veramente molto molto bella, proprio perché è stata varia, e a dirti la verità sembravano tutti dei grandi professionisti, si sono dati tutti molto da fare, ed è stato un bello spettacolo, assolutamente.
4: Beh, ti direi, diciamo che è vero, magari non è il loro lavoro.
1: Perdonami, sta arrivando una bruttissima voce da Gabri, sì, forse esatto. Deve cambiare il microfono.
0: No, ma adesso
4: prova
0: va bene,
4: a regolarlo,
0: dai.
4: Alzalo un pelo. Adesso come ti arriva?
2: Si sente sempre in bombo.
1: Disturbato metallico.
0: Cambiamo microfono. Colò. Abbiamo mille microfoni. Sembra il presidente Nixon. Che, allora. Ecco, questo non va. Proviamo con quell'altro.
4: Pronto?
0: Qui New York, sì. Ruggero Orlando.
1: No, c'è sempre questo disturbo.
0: Quindi, Colò, cosa facciamo? Vieni qua vicino a me, dai.
4: Dai, vengo lì con te.
0: Sta arrivando Gabri Colò. Facciamo come due bravi ragazzi. Ecco, vai.
4: Vicini, vicini.
1: Eccoci, ora ci sentiamo.
4: Sì, dicevo che è vero, questi ragazzi che partecipano, ragazzi e ragazze che partecipano alla Karaoke Champions, chiaramente essendo una gara di karaoke non è la loro professione, questo è vero, però va ricordato che sono tutte persone che studiano canto, non dico tutti i giorni, ma sicuramente tutte le settimane, quindi chiamarli proprio dilettanti, io mi butterei a dire che è sbagliato, perché sono persone che non lo fanno per lavoro, ecco, però sanno quello che fanno, sono molto bravi.
2: Sì, io aggiungerei una cosa, non tutti fanno lezioni di canto, però in comune tutti hanno la grande passione per la musica, esatto. E questa è una cosa che li rende molto molto particolari.
0: Ricordiamo.
1: Guarda, mi permetto, aspetta, perdonami,
0: sì.
1: Mi permetto, sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni, di soddisfazione, cose del genere. Mi permetto di leggertene uno per tutti, che è arrivato dalla concorrente di Firenze,
0: sì.
1: Che era la prima volta che veniva lì.
0: Come si chiama? Lo ricordiamo?
1: Scusami?
0: Ricordiamo come si chiama?
1: Daniela Scialoia.
0: Ciao Daniela, di Prato diceva Lucia, giusto?
1: Se non ricordo male, di Firenze.
2: Di Firenze era il suo amico, lei era di Prato.
1: Era il suo amico, va bene, ok. Vabbè, diciamo Prato e Firenze. Lei ha scritto una cosa molto bella, ve la leggo. Ha scritto: sotto un bel cielo d'estate abbiamo respirato una cordialità, un affetto e un calore umano che fanno bene al cuore. C'era uno spirito di condivisione raro, gli applausi più forti sono arrivati proprio dai rivali, tra virgolette, e questo dimostra che la musica prima di tutto unisce.
0: Bello, bellissimo, brava, brava, brava Daniela.
2: Sì.
0: Sono veramente...
1: Ha capito immediatamente l'atmosfera.
2: Sì. Il senso, sì, della serata era proprio quello, della serata, ma in effetti di tutto il Karaoke Champions, è quello quello che noi volevamo avere, che abbiamo ottenuto, grazie a Dio, abbiamo ottenuto. Siamo riusciti a creare un gruppo bello unito, che sono amici tra di loro e che in ogni caso hanno piacere di trascorrere insieme serate come quelle dell'altro giorno.
3: È la grande famiglia, come dico io, la grande famiglia.
1: Esatto, esatto. È quello che ha espresso Gianluca lunedì.
3: Quello è, la grande famiglia.
4: Che non è poco, perché quando si pensa di dire facciamo una serata e la prima cosa a cui pensi è la voglio proprio fare perché mi ritrovo in una famiglia, no? Sono sicuro che comunque mi diverto in tutti i modi, non è poco, eh. Comunque avete creato un mood che è veramente fantastico, noi vi dobbiamo fare dei plausi per questo, perché sembra facile ma non è, l'impegno dietro in regia, chiamiamola così, è veramente alto per poter fare una roba così.
0: Evviva il caro Karaoke Champions, evviva la musica, io lasciatemelo dire, evviva la Lucia, che la sento proprio in grande forma.
2: Sono in ripresa. Consentite, io volevo fare un ringraziamento particolare a questi due giovanotti che sono in linea con me, perché sono veramente stati
0: bravi
2: ultra. Esatto, in particolar modo ovviamente a Morris, perché ha portato sulle spalle tutto l'evento, essendo io stata assente per motivi personali.
0: Certo.
2: E ha portato sulle spalle il fardello e lo ha fatto egregiamente. Quindi io ringrazio lui, ringrazio Gianluca che lo ha supportato in maniera davvero eccellente.
3: Anche sopportato.
0: Eccoci. Allora, Gianluca, hai cantato sabato?
3: No, non abbiamo avuto tempo, perché veramente, guarda, è stato molto impegnativo, eravamo in tanti.
0: E allora cantiamo tutti insieme adesso, dai, una così, la prima che vi viene, dai, che la cantiamo tutti e cinque insieme, dai.
1: E sono le tagliatelle di nonna.
0: È bellissima.
1: Ci devo anche portare, caro Fabio e caro Gabri, vi porto i saluti anche di Eleonora, che doveva essere con noi in linea, ma
0: bene,
1: purtroppo
0: bene.
1: Quindi la nostra valletta.
0: Benissimo, allora la sorpresa la diciamo Morris, oppure la teniamo il pubblico in sospeso?
1: Anche, scusami,
0: come?
1: Io ti direi anche la classifica.
0: Ah, non l'hai ancora detta? Allora vai con la classifica.
1: Allora, la classifica finale definitiva della Karaoke Champions 4 è così composta: ha vinto la signora Jennifer Barilli.
2: Un applauso a Jennifer.
0: Brava.
1: Pietrasanta, e ho capito che sorpresa intendevi. Sì, lunedì prossimo sarà lì in studio con la coppa.
0: Benissimo, quindi ci sarà, l'avremo qui in carne e ossa, e avremo anche il Morris Maggini qui con noi.
1: Ma no, la coppa non quella da affettare, non ti preparare, è la coppa proprio quella di
4: la vittoria.
0: Avevamo capito.
1: Secondo posto Stefano Lattari da Lucca, Martina Vallone da Borgo Mozzano, provincia di Lucca. Quarta,
0: sì,
1: Olimpia Bernieri da Massa.
0: Bene.
1: Quinti a pari merito Priscilla Arrata, Michael Crott, Daniela Scialoia, Leonardo Settimini.
0: Ok.
1: Bene,
0: bene. Dai,
1: Nono posto per Silvia Dati. Decimo Chiara Tendoli. Undicesima Vanessa Bertolucci. Dodicesima Fabiana Pellegrini. Tredicesimo Pantaleone Nucera da Sanremo. Quattordicesimo Gabriele Indelicato, sempre da Sanremo. Quindicesimo Marcello Luigi Sabatino. Sedicesimo Andrea Bonecchi da Prato o Firenze, a seconda di come la vediamo. Diciassettesimo Riccardo Francesconi. Diciottesimo Mattia Pipeschi. Diciannovesimo Pietro Fornasero, anche questo il terzo ligure. Tesimo Ramess El Jazar, sempre da Sanremo. E ventunesimo il nostro Antonio Riganò, il nostro parmigiano doc.
0: Benissimo, benissimo.
2: Ecco, ringraziamo anche i concorrenti che sono venuti da fuori regione.
0: Certo.
2: E che ovviamente hanno affrontato un viaggione.
0: Ma ne valeva la pena.
2: Speriamo si siano divertiti come si sono divertiti i nostri corregionali.
0: Sicuramente.
1: Oltre alla coppa, visto che portiamo la coppa lunedì,
0: sì,
1: l'altro premio ovviamente non possiamo portarlo perché ci stanno lavorando. Perché la signora Jennifer Barilli ha vinto un inedito.
0: Ok. Ah, giusto, è vero, sì, sì. È vero. Certo. Quindi chi ci sta lavorando all'inedito?
1: Scusami?
0: Max Di Chiara sta lavorando all'inedito?
2: Sì, è firmato da Max Di Chiara, esatto.
0: Quindi
1: lei e Max Di Chiara stanno già lavorando sull'inedito.
0: Bene. Ok, allora c'era l'ultima cosa che volevo chiedervi, adesso non me la ricordo, vabbè, pazienza. Ah, giusto, e poi ricordiamo il prossimo appuntamento con il Karaoke Champions.
1: Aspetta, te ne dico una io. Fammi ringraziare a nome di tutto lo staff i tre giudici,
0: sì,
1: della finale, che erano lo stesso Max Di Chiara,
0: sì,
1: era Mara Maggiani, che è la direttrice di Art and Music School di Max,
0: sì,
1: e Ilaria Remorini, che è una collaboratrice di Max ed è
2: cantante
1: ovviamente collaboratrice di Max, ed è uscita col suo secondo singolo, il primo,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: Max,
0: sì, che sta andando benissimo, tra l'altro, ecco.
1: Esatto, e naturalmente ringraziamo chi ci ha ospitato, perché il giardino,
0: certo.
1: Il giardino è stato una location, Gianluca, veramente fantastica.
5: Sì, è vero.
2: Ottimo cibo, ottimo posto.
0: Bene. Non ci rimane altro che ricordare il prossimo appuntamento.
1: Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo, faremo un'altra serata di un altro torneo, che non diciamo qual è perché ce lo teniamo per noi,
0: sì,
1: e cominciamo a fare poi i sostenuti. Sarà un altro torneo sabato prossimo, poi ci sarà l'ultima parte di questo torneo il 3 di luglio, e poi finalmente andremo in vacanza per tornare più in forma di prima e con più novità di prima da settembre in poi.
0: Benissimo, allora dai, appuntamento con il Karaoke Champions lunedì prossimo qui direttamente a Radio Mugello. Avremo ospite Jennifer Barilli e anche Morris Maggini, e poi chissà che non venga anche qualcun altro degli amici del Karaoke Champions.
1: Brava, lo spero, quantomeno cercheremo di avere al telefono, dai.
0: Bene, dai. Allora, grazie. Lo dico ancora, tutti insieme, evviva il Karaoke Champions, evviva la musica.
2: Evviva la musica, ciao ragazzi.
0: Grazie a Lucia Sansone, grazie a Gianluca Ambrosini, grazie a Morris Maggini, abbiamo fatto anche la rima, e a lunedì prossimo con il Karaoke Champions, anzi a sabato,
1: ciao.
0: Perché per chi vuole saremo sabato, venite a trovarci, ricordiamolo Morris, dove saremo?
1: Saremo alla scaletta di Marina di Carrara, la scaletta al mare, sul lungomare di Carrara.
0: Ci sarò anch'io sabato, sabato vengo,
1: ottimo.
2: Sì, sì.
0: Bene.
1: a... Vieni anche in compagnia.
0: Sì, sì, va bene, va bene. Ok, grazie, grazie, grazie a tutti.
2: E come dice Fabio, yeppa, yeppa, yeppa.
0: Tutti insieme, dai, tutti e cinque insieme. Yeppa, yeppa, yeppa.
1: Yeppa, yeppa, yeppa. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Ciao.

quando uscirono gli Audio 2 con le loro prime canzoni, tutti dicono: ah, bella questa nuova canzone di Lucio Battisti. Invece erano, perché assomiglia in effetti lo stile, anche il modo di cantare, la voce stessa, però invece no, altro personaggio, altri personaggi. Su Radio Mugello dopo Audio 2 sicuramente io andrei con siamo un po' di nicchia questa sera, ma la cosa non ci dispiace. Sì, siamo andati a pescare un qualcosa di molto molto fiorentino, di molto molto alternativo, all'epoca un gruppo che spopolò non solo in Toscana, non solo in Italia, in tutto il mondo. Diaframma, Siberia.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Paola. Simona, come possiamo immaginarmi senza te? Simona Bencini, la voce di Rota su Cuba, di Rota su Cuba con Immaginarmi senza te, bellissima, bellissima questa canzone, non una delle loro più famose, ma molto molto molto bella. Su Radio Mugello, il Fabio Orgoglio, DJ Gabri Colò, insieme a voi siamo arrivati alle 22.06. Rimaniamo con la musica italiana, sì.
1: Nostro portiere, pastore.
0: È vero, è vero. Parli, parli. Ci sono Elodie e Carl Brave.
2: Parli, parli, parli, alla cornetta in fretta come fosse un intero.

0: fine settimana piuttosto intenso anche per quanto riguarda lo sport, e abbiamo qui con noi in diretta telefonica lui, il nostro uomo Gianni Galliani, che appunto ci dirà cosa è successo.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Ciao Gianni, ciao a tutti.
1: Radioascoltatori,
0: come stai? Avete caldo?
1: Molto caldo.
0: Ecco, da noi fa caldo, a Rio Reggio invece, perché il Gianni Galliani
1: è stato abbastanza afoso anche da noi. Io in negozio qui in tabaccheria ho avuto un caldo tremendo proprio.
0: Ricordiamo, il nostro Gianni Galliani è a Rioveggio, in provincia di Bologna, insomma, sì, nel comune di Monzuno. E se passate da quelle parti, è proprio all'uscita del casello Rioveggio, cioè nel paese, andate a trovarlo. Lui era nella tabaccheria e lì vicino c'è anche un bar, insomma Rioveggio non è grandissimo ma è carino, dai, c'è tutto, tutto, insomma.
1: Adesso devono cominciare un po' di lavori in piazza, che mi hanno detto che vengono a occuparmi tutta la piazza con dei macchinari, perché devono fare qualche lavoro sotterraneo, quindi ci sarà un po' di sgombiglio, diciamo così.
0: Quindi ci sarà un po' di trambusto,
1: insomma, c'è un po' di trambusto anche per parcheggiare i prossimi giorni, diciamo.
0: Insomma, dai, comunque posto c'è, lo troviamo, dai.
1: Se posto si trova, dai.
0: Cos'è successo di bello?
1: Allora, a parte gli sport maggiori, di cui senz'altro avete detto qualche cosa voi,
0: non mi ha detto niente,
1: automobilismo è stato un weekend di fuoco, insomma, quindi io non sono un esperto di automobilismo, però facciamo i complimenti a Antonelli, perché quella Mercedes sta andando veramente forte, poi magari avrà anche una grande macchina, però insomma...
0: Ci metterà anche del suo, ragazzo giovanissimo,
1: No, ci metterà anche del suo,
0: Indubbiamente.
1: Tanta roba. Poi tennis, Cobolli, Cobolli in finale ha dovuto cedere a... aveva quasi rimontato, io non ho visto la partita, ho letto un po' così di commenti, però insomma.
0: Beh, però è arrivato al quinto set,
1: è arrivare al quinto set con Zverev è ottimo, diciamo.
0: Bravissimo. Il tennis italiano sugli scudi,
1: Sì, sugli scudi, perché poi troviamo sempre delle soddisfazioni da parte di tutti, quindi insomma adesso il numero uno ha avuto questo mancamento, auguriamoci che non sia niente di grave, perché poi lì coi malori, io leggevo, c'è stato anche un malore calcistico ieri, mi sembra.
0: Sempre.

0: Eric,
1: Eriksen, che è quello che poi ha avuto
0: esatto. Il danese Eriksen, ex giocatore dell'Inter.
1: Sì, che mi ricordo che durante i mondiali di qualche anno, gli ultimi mondiali proprio, credo, sì, una cosa del genere, 4 anni fa, giusto?
0: Sì, è successo non troppo tempo fa, dopo insomma è andato a giocare all'estero, gli hanno messo una speciale...
1: Perché in Italia non si può giocare col defibrillatore,
0: però insomma niente di grave ieri, per carità, però insomma...
1: Sì, ho letto un po', perché all'inizio sembrava qualcosa di più serio, poi visto che le notizie passavano su Sky 24, poi io mi baso su Sky 24, che fanno sempre passare i titoli, ho visto che poi la situazione si è un po'... si è migliorata, insomma, via, queste insomma in sintesi le cose principali, però... Noi non vogliamo parlare di queste cose perché io non me ne intendo, quindi c'è inutile che...
0: Io non so, prima che tu parli naturalmente di
1: io, due... parlerò di ciclismo, perché è iniziato il Giro del Delfinato, perché ci avviciniamo a grandi linee al prossimo grande appuntamento del Tour de France.
0: Ecco, e... io Gianni, magari del calcio ne parlo più tardi, io della nostra nazionale, ecco.
1: C'è anche quello, è vero, c'è anche quello, no, perché però, si è assegnato qualcuno, sì.
0: La nostra nazionale, vabbè, ne parleremo poi dopo, ecco, sì. Comunque, perché non vogliamo...
1: Facciamo i complimenti alla nostra nazionale, perché sono tutti giovani di belle speranze.
0: Esatto.
1: Vedremo, tu magari ne parlerai più
0: più tardi ne parleremo sicuramente più nel dettaglio, ecco.
1: Allora, per entrare invece nei nostri argomenti soliti, diciamo così, che fra poco inizia anche il Tour de France, quindi adesso le squadre si stanno un po' preparando con le varie, si ramificano un po', c'è chi fa adesso il Giro del Delfinato, di cui parlerò tra poco, poi chi c'è andrà in Svizzera, tipo Pogacar, che andrà a fare il Giro della Svizzera per preparare il Tour de France, il Vingegaard, che ha vinto il Giro d'Italia, invece si riposa finché non arriva il Tour de France, quindi insomma ognuno sceglie un po', più che altro sono vanno in altura a preparare queste grandi manifestazioni. Però ieri è iniziato il Giro del Delfinato, in cui c'è qualcuno anche dei nostri, perché c'è Trentin, che è un ottimo corridore della Tudor, che ha fatto buonissime cose, tra l'altro anche un vice campione europeo, quindi insomma tanta roba. Fortunato, che lo aspettavamo al Giro d'Italia, che è un ottimo scalatore, lo vedremo sicuramente al Giro del Delfinato. Che cos'è questo Giro del Delfinato? Non è nient'altro che un mini tour. Il tour dura 3 settimane, il Giro del Delfinato dura 1 settimana, però ci sono delle... Ho visto che c'è delle montagne, soprattutto nelle ultime 3 tappe, non indifferenti, quindi
0: dello spettacolo. In quale zona siamo, Gianni?
1: Io credo che siamo nella parte sud della Francia.
0: Ok, quindi siamo in Francia.
1: Siamo sempre in Francia, e l'organizzazione è sempre quella del Tour de France. E, ti do un po' il cast dei partecipanti, perché... praticamente di questi qui non c'era nessuno al Giro d'Italia, perché c'è Ben Illy, che è un irlandese, Ayuso, spagnolo, Skilmose, danese, Per Pent, che è francese, che è un po' l'idolo di casa, Platt, che è un australiano, che va molto forte nelle tappe mosse, poi abbiamo addirittura anche Van Aert, che ha vinto la Parigi-Roubaix battendo Pogacar allo sprint, lo ricorderemo 2 mesi fa, e quindi poi abbiamo Almeida, che non è... grandissime condizioni, punta più allo Spagna per il Giro di Spagna che al Tour de France, a questa corsa, però fortunato, l'abbiamo già detto. Izaguirre, che è un ottimo scalatore, Trentin abbiamo parlato, e poi c'è anche Alain Philippe, che ha vinto 2 volte il mondiale, quindi è un po' vecchiotto, diciamo così, ma si farà senz'altro vedere in qualche tappa, non è escluso che ne vinca poi una di quelle un po' meno dure. Quindi un Giro del Delfinato che parte con un bel cast, diciamo così.
0: Quindi bene, dai, è un buon aperitivo per il Tour de France, ecco.
1: Certo. Passando poi invece a un altro avvenimento che ci ha interessato, perché c'è stato anche il basket, perché il basket ha espresso il verdetto finale. Chi si contenderà lo scudetto? Noi pensavamo Milano, Virtus, Bologna, come negli ultimi anni, invece non è così. Perché andare in finale è stata Venezia, che ha battuto in 4 partite, 3 vittorie, 1 sconfitta, contro la Virtus Bologna. Io ho visto l'ultima partita della serie, che l'hanno fatta proprio ieri l'altra sera, quindi c'è stato una virtus travolgente nei primi tre quarti, poi invece si è spenta la luce, sono venuti fuori diversi contropiedi, parecchi tiri da tre, quando sai, quando il tiro da tre nel basket funziona,
0: certo.
1: E se cominci a mettere due o tre triple di fila, poi ci si prende paura, non si riesce più a organizzare il gioco, palloni persi, insomma.
0: Sì, sì.
1: E Edwards, che doveva fare il fenomeno nelle partite che contavano, è risultato un po' meno incisivo, quindi okay. La Virtus esce di scena, abdica dopo diversi anni, l'anno scorso addirittura ha vinto il tricolore, quindi, sì. Insomma, a giocarsi il tricolore saranno Milano e Venezia, con Milano che avrà il fattore campo, Milano che ha espugnato in tre partite Brescia, quindi ha dominato Brescia, che sta per scomparire, diciamo così, dalla 1, perché è stato, sembra che Roma rilevi il titolo.
0: Sì, sì, sì,
1: ci sarà un'estate di notizie di questo tipo. Sì. Già sta venendo fuori qualcosa.
0: Addirittura sentivo dire che forse due squadre a Roma, addirittura?
1: Penso di sì, dovrebbe essere così, però io ne farei una sola ormai. Cioè, ma, dato che Roma è una vita che non è in A1, è meglio stare un po'. Cioè,
0: insomma,
1: con i soldini è meglio che stiano tranquilli.
0: Ma saranno due sponsor diversi, saranno due. Arrivano degli americani, da quello che ho capito, anche. Ecco.
1: È probabile. L'hanno contattato anche Mannion, che è uno dei migliori italiani. Sembra che abbiano fatto un'offerta un po' faraonica. Adesso vedremo. Poi mi divertirò a leggere qualche cosa su questa novità. Perché poi, insomma, con la squadra della capitale è una buona cosa per il movimento cestistico.
0: Come sponsor, diciamo sponsor, cioè, degli americani, ecco.
1: Ah, ti dici come sponsor americano?
0: Così almeno ho letto.
1: È molto probabile, perché c'è un bel budget, quindi credo che venga proprio da lì.
0: Vedremo.
1: Qualcuno che si è interessato, anche qualche giocatore di NBA che si è interessato a trovare degli sponsor. Benissimo. Credo.
0: Vedremo. Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Grazie.
1: Quindi ci sarà Milano contro Venezia, che comincerà a breve scadenza, anche lì ci saranno le prime due partite a Milano, e poi le altre due a Venezia, e poi l'eventuale quinta, sempre col fattore campo a favore di Milano. Ma quando si parla di finali, playoff, come abbiamo visto anche nelle semifinali, il fattore campo conta come pochissimo, quindi, perché le squadre sono molto agguerrite, quindi è un altro campionato.
0: Sicuramente c'è più equilibrio adesso. Fino a pochi anni fa erano solo Milano e Bologna che si contendevano il titolo, adesso invece ci sono anche altre squadre che sono arrivate a lottare per il tricolore, ecco.
1: Grazie. Sì, è una bella cosa, perché poi c'è il ricambio, insomma.
0: Certo, vuol dire, insomma, che ci sono anche altre squadre di buon livello, ecco.
1: Naturalmente la favorita, secondo me, rimane Milano, perché c'ha un roster che cioè, quando esce dalla panchina qualcuno che sostituisce i titolari non ha più, secondo me, certo, frecce dell'arco di Venezia. Però dicevamo così anche con la Virtus, con Venezia, quindi è una bella squadra. Venezia serata col tiro da tre, sono dolori anche per Milano.
0: Vedremo.
1: Però vincere tre partite non è facile.
0: Vedremo anche nelle prossime settimane cosa succederà per quanto riguarda il basket. Intanto grazie a Gianni Galliani.
1: E grazie a voi.
0: E l'appuntamento con te, con lo sport, è rimandato a lunedì prossimo. Ciao Gianni.
1: In cui parleremo naturalmente anche un po' di baseball italiano, che un po' che lo trascuriamo,
0: benissimo,
1: perché vogliamo
0: benissimo
1: vedere qualche cosina anche di quello.
0: Che il campionato va avanti, ecco.
1: Il campionato va avanti, le solite quattro squadre, San Marino, Bologna, Parma e Macerata, stanno facendo un po' meglio delle altre, diciamo così.
0: Bene, grazie Gianni, buona serata.
1: Buona serata e buona continuazione a te e a tutto lo staff. Ciao.

Terra della Mina, signore e signori, Beautiful Places. Ah yeah, ditelo voi anche insieme a me. Ah yeah, ah yeah. Una bellissima serata qui su Radio Mugello. Siamo felici di essere con voi, io e il Gabri Colò. Adesso abbiamo voglia invece di far entrare nelle nostre case, nelle nostre auto, nel dove anche, insomma, ovunque stiamo ascoltando musica, ovunque stiamo ascoltando Radio Mugello, lui, Fabio Rovazzi.

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: Radio Mugello
3: 334-79 88 000.

4 marzo 1943, sì, una canzone famosissima di Lucio Dalla, interpretata qui dal vivo da Francesco De Gregori. Bene anche, tra l'altro, bene, insomma, perché poi cantare Lucio Dalla non è da tutti, invece il principe Francesco De Gregori l'ha eseguita divinamente, del resto lui è il principe. Rimaniamo con la musica italiana, c'è Eros Ramazzotti a Radio Mugello, Se bastasse una canzone.

0: chissà, e dico chissà cosa bolle in pentola questa sera per la consueta rubrica che parla di Eros, che parla di sesso, condotta dalla nostra Silvia Sachs. Siamo curiosissimi ed eccola qui, eccola qui. Ciao Silvia!
1: Ciao amicicci di Radio Mugello, come state? Bentrovati, che bello, ci ritroviamo dopo più di un mese, mamma mia, è passato veramente tanto tempo.
0: Eh sì, ci sei mancata tantissimo, ma soprattutto sei mancata. Eh sì, soprattutto sei mancata agli amici e le amiche a casa che chiedevano sempre: ma la Silvia Sachs? Ma la Silvia Sachs è qua.
1: Ma la rubrica erotica, ma le pillole di Eros che fine hanno fatto? Ma la Silvia Sachs dove è finita? Grazie,
2: ma la
1: grazie,
2: Silvia,
1: amici, grazie. Soprattutto grazie agli amici di Radio Mugello.
0: Le pillole di Eros per la pressione, che aveva la pressione alta.
1: Esatto, la pressione bassa in realtà. Adesso la dobbiamo rialzare, perché in un mese l'abbiamo abbassata, adesso la dobbiamo rialzare, no?
0: Ebbene sì, di cosa parliamo di bello, Silvia, questa sera?
1: Allora, no, in realtà mi sono mancati tanto gli amici che ci ascoltano da casa, sì, o da dove ci ascoltano gli amici di Radio Mugello, e anche voi, quindi grazie, mi siete mancati tutti.
0: Stasera
1: parliamo
0: tu.
1: Sì? Di sesso con l'intelligenza artificiale. Mm. Cioè, non...
2: La domanda è...
1: Nulla.
2: Come si fa a far sesso con l'intelligenza artificiale, intanto?
1: Cioè, infatti, sì, speravo che mi dicesse: ma cosa stai dicendo? Sei diventata matta, il caldo ti ha dato la testa. E invece no, no, si può fare. Mm. A quanto pare gli italiani si divertono a fare sesso invece che con le persone vive, reali, che si possono toccare in carne e ossa, mm-hmm, con l'intelligenza artificiale, grazie a ChatGPT e insomma ad altre forme di intelligenza artificiale. E secondo questo studio che abbiamo trovato in questa super news, che ho scovato in un sito che non è sempre quello che vado a pescare tutte le volte per le mie notizie assurde e pepate, ma è un altro, pare che tra l'altro tanti italiani si dilettino in questa attività per fare sesso con l'IA. Mm-hmm. E adesso vi vado a dire un po' di numeri, ma soprattutto vi dico anche che è considerato tradimento.
2: Ah, sì?
1: Sappiatelo.
2: Ma
1: avete intenzione di fare sesso stanotte con l'IA, di nascosto da vostra moglie o da vostro marito, non fatevi vedere, perché potrebbe essere definito tradimento sul serio.
2: Mm? Ma la domanda è: fare sesso con l'IA, no? Cos'è? Tipo guardarsi un filmino erotico come si faceva una volta?
1: No, assolutamente no. Allora, vediamo in cosa consiste un po' fare sesso con l'IA. Allora, in realtà lo cercherò in maniera più approfondita, perché qui non descrive come avviene la sessione erotica con l'IA, nel senso che credo che non si possa descrivere facilmente, o meglio, in questo articolo non si sofferma su questa parte di notizia, insomma, su questo dettaglio, ecco, su questo particolare. Ma invece parla di quanto appunto spesso gli italiani facciano uso dell'IA soprattutto per venire accontentati dal punto di vista sessuale, tanto che 8 italiani su 10 appunto si divertono con l'intelligenza artificiale, fanno sesso appunto in questo modo qua.
2: 8 su 10 è un bel numero, eh?
1: 8 su 10 è un bel numero, e tra l'altro questo numero è venuto fuori da un sondaggio che è stato condotto, un sondaggio comunque attendibile, che è stato condotto dalla piattaforma di intrattenimento per adulti. Nessuno so che cosa si intenda per intrattenimento per adulti, era ironica, attendibile. Allora, sarà un sondaggio che è stato fatto davvero, però vabbè. Slovcam. E quindi, insomma, comunque i dati sono veritieri, ok? Sì. Quindi, questo istituto di ricerca francese, stavolta non sono americani, avrebbe condotto questa ricerca per questo colosso dell'intrattenimento per adulti. E il sondaggio sarebbe molto chiaro, la domanda sarebbe: fareste sesso con l'IA? E questo lo chiedo anche a voi, con l'AI poi, ci siamo capiti?
0: No.
1: E se fosse, sarebbe considerato un tradimento per voi?
0: No, io non lo farei, non mi interessa e non voglio neanche sapere come si fa.
1: Quindi 8 italiani su 10 vivrebbero questo comportamento come un vero e proprio tradimento e si sentirebbero a disagio nel sapere che il proprio partner fa sesso con chatbot. Ma poi come funziona? Amore, mi fai questo? E, lei ovviamente dice: ma
2: ascoltami,
1: certo,
2: Silvia,
1: farò subito questo.
2: Io devo fare un po' la beccaccia, no?
1: Va bene.
2: Una qualsiasi ragazza si sente sempre in difficoltà, basta che solo tu parli di un'altra in generale.
1: Perché siamo un po' paranoiche anche noi, nel senso siamo molto insicure. In realtà sarebbe sempre meglio non fare piuttosto che parlare. Finché parli vuol dire che non stai facendo, se fai e non parli è peggio.
2: È quello che stavo dicendo io, cioè nel senso il concetto dove volevo arrivare. Quindi io sinceramente non so con... Magari io sono dell'idea di Fabio, no? Potendo, cioè, io secondo me questa cosa dell'intelligenza artificiale ci sta dando un po' la testa, cioè, nel senso, quello che viene in mente a me è che, visto e considerato che con l'intelligenza artificiale si fa quasi tutto, mi verrebbe in mente che il telefono riesca a duplicare la nostra persona, ecco, e magari noi in questo telefono o nel computer, insomma, l'oggetto che stiamo utilizzando, riusciamo a vedere una sorta di filmino non veritiero nostro con una possibile ragazza dei nostri sogni, ecco, non lo so.
1: Allora, io adesso mi documenterò su questa cosa perché vi vedo molto curiosi, poi ne parlerò.
3: No, a me non me ne frega proprio niente. Cioè,
1: invece dai,
3: agli amici a casa magari interessa, ma è proprio, guarda, io non so neanche cos'è l'intelligenza artificiale.
1: Diciamolo, anch'io non farei sesso con l'IA, preferisco un bello maccione.
3: Brava!
2: Oh, Eva!
3: Brava, brava, brava, un bel marinaio, uno scaricatore di porto, ecco.
1: Ma guarda, basta anche un non marinaio, basta anche un gommista, cioè va bene tu.
2: Di quelli che quando arrivano si vedono e dici: oh,
3: ma vuoi mettere una bella parrucchiera, una che ne so, ancora...
1: una bella estetista,
3: esatto ma non so,
1: dai,
3: ma non ci sono più non ci sono più non ci sono più gli uomini e le donne di una volta, adesso non si sa neanche più come ti fai l'amore, dai.
2: Lo sai qua in Toscana come viene chiamato l'idraulico?
1: Come, credo di non volerlo sapere così,
3: no,
1: però va bene, dimmi.
3: È il trombaio, gli è il trombaio.
1: Ecco, allora no, finisco di dirvi che tra l'altro se voi settate l'IA, anzi la I in un certo modo, per esempio se usate d'abitudine ChatGPT, potete settare il carattere col quale lei vi risponde, la signorina di ChatGPT, scusate. Per esempio potete... imporle un carattere un po' polemico e critico, cioè potete impostarla e darle quell'input lì, oppure potete dire all'intelligenza artificiale che volete che lei invece vi risponda sempre in modo assertivo, dolce, carino, oppure in modo sexy, oppure in modo arrabbiato. Quindi partendo da questo presupposto credo sia veramente molto fattibile fare sesso con l'IA. Mi documenterò e cercherò di capire come, nel senso che a parte parlare, non so in che altro modo si possa fare, nel senso nella pratica, se ci sia qualcosa di visivo, tipo fare un po' più, no?
3: Almeno una bambola gonfiabile, almeno c'è un...
1: Ecco, appunto anche. E invece, no, non so se ci sia qualcosa di interattivo, tipo come gli occhiali con i raggi X, quelli che fanno vedere le cose in tre dimensioni. Comunque... A parte questo, sappiate che cambia l'opinione se invece voi voleste provare da soli l'IA, cioè se è il vostro partner a farlo è considerato tradimento. Se invece viene chiesto agli italiani che cosa fareste, cioè se questo lo fareste da soli, insomma, e che cosa ne pensate di chi fa uso dell'IA da solo o da sola, invece sono molto più indulgenti gli italiani e dicono di sì, approvano questo utilizzo. Cioè secondo questo sondaggio, insomma, fondamentalmente loro proverebbero per curiosità, ecco.
2: Vabbè.
1: 4 italiani su 10 vorrebbe provare questo tipo di esperienza e si ritiene curioso, quindi insomma non ci vede niente di male, perché la situazione sarebbe accettabile se riguarda se stessi, ma se dovesse farlo la persona con cui stai, sacrilegio. Anche qui non si capisce perché comunque va bene.
3: Io sono dell'idea, mai fare agli altri quello che tu non vorresti che facessero.
1: Ma tanto che fai con ChatGPT?
3: Ma no, è mica vero invece, è un po' come quando si va a guardare i siti porno, così quando si va... cioè, alla fine io lo considero sempre tradimento, per me non è giusto, ecco.
1: E sappiate che no, cioè, oddio, allora, secondo me non è tradimento, perché non dovrebbe neanche esistere. Cioè, uno o tradisce davvero o sarà una gran tristezza. Cioè, è capito? Vero, ecco, vero. Nel senso, per me fare sesso con l'intelligenza artificiale è qualcosa di agghiacciante. Comunque, è un po' come le bambole gonfiabili, i robot,
3: sì,
1: eccetera.
3: Sì, sì, no, infatti.
1: Questa ricerca è andata addirittura oltre, perché il 54% delle persone a cui è stato chiesto anche questo all'interno di questo sondaggio avrebbe dichiarato che usa l'IA per l'AI, scusate, per consigli sulla propria vita intima.
3: Ok.
1: Quindi, nel senso, ci siamo spinti anche oltre. Ora, i consigli, invece di chiederli all'amico, li chiediamo a ChatGPT, perché siamo talmente soli che non riusciamo neanche più a parlare col prossimo. Pensiamo.
2: Ma sai che te lo stavo per dire io? Non è che alla fine tutta sta storia è perché in generale le persone non riescono più a essere, diciamo, non riescono più a stare in compagnia, ecco. Cioè, tutti spistolano con sto telefono e non pensano che magari mettere via sto telefono e avere a che fare con delle persone umane sia meglio. Prima tu hai detto, esatto, una cosa non indifferente. Tu hai detto, tu puoi prendere questa, in questo caso parlando di un uomo, questa ragazza creata dall'intelligenza artificiale e tra virgolette farle fare più o meno quello che vuoi. Ora, secondo me non è un insegnamento tanto bello, perché se qualcuno,
1: no, perché
2: lo prende,
1: perde l'idea del consenso,
2: esatto, se qualcuno lo prende e dice, cavolo, io con sto telefono gli dico di fare, che ne so, puntini puntini, perché non dovrei dirlo alla mia compagna?
1: Infatti, ragazzi, questa è una notizia ironica, vogliamo sempre scherzarci sopra. Se ci ascolta qualche ragazzo un po' più giovane che non travisi il messaggio, noi stiamo ridendoci su, ma il consenso è la prima cosa ed è la più importante quando si fa l'amore, all'amore, quando si fa sesso, quando ci si rapporta a livello intimo con un'altra persona. E tra l'altro qui appunto viene proprio esplicitato quello che ho detto io, che prima si parlava con gli amici di consigli da mettere in atto sulla vita intima, invece adesso si chiede all'intelligenza artificiale. Il 15% è solito di queste persone invece è solito avere conversazioni sentimentali, mentre uno su due ritiene che l'AI abbia migliorato, anzi l'AI, sì, l'IA, scusate, vabbè, l'AI, ecco, io non so mai come chiamarla, la vita di coppia, la sua vita di coppia. Ma consenti loro, secondo me no.
2: Ma l'avevano prima la vita di coppia?
1: Secondo me non l'avevano, ah, cioè, ecco. Vabbè, non siamo così critici, l'importante è usare tutto come con un giusto criterio, secondo me. Detto questo, ragazzi, fate l'amore davvero, che molto
3: brava, brava.
2: Oh, brava. E qui ci siamo.
3: Brava Silvia, brava Silvia. Bene Silvia, sì. Allora dai, a presto.
1: Vi mando un bacio, fate tanto all'amore anche se è caldo, mi raccomando.
3: Sì, sì, ma è più bello quando
2: apriamo,
3: fa caldo.
2: Le finestre.
3: Silvia,
1: se lo fate sotto la doccia, poi vi asciugate, rifate la doccia e poi dormite, ok?
3: Bene, sarà fatto. Grazie a Silvia Sachs. A presto.
1: Grazie
3: con un altro appuntamento con Eros in pillole e con insomma.
1: Anche no, in pillole. Buonanotte.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

Sono curioso di vedere se la canzone di Saldavici, quella che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, anche in questa estate 2026 la farà da padrone. Funziona, si ascolta ancora tanto e noi lo facciamo ancora anche questa sera. Qui da Radio Mugello, Saldavici, per sempre sì.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

tutto pronto, Colò. Direi che è tutto pronto. Siamo pronti per il disco Baia degli Angeli e siamo pronti anche per il disco Co-Rico. Andiamo subito, andiamo con ordine. Prima i vecchi, poi i bambini. Allora, allora abbiamo il disco Baia degli Angeli. Ebbene sì, cercato con molta cura, con molta attenzione anche questa sera. Il Fabio Orgoglio è andato a prendere questo dischello. Niente male, sì. Stretch, Why Did You Do It? Su Radio Mugello, disco Baia degli Angeli.

0: Francesco Baia degli Angeli, ladies and gentlemen, oh yeah, ladies and gentlemen, yeah, dillo anche tu, Colò.
1: Yeah.
0: Stretch, why did you do it? È potente.
2: È bellissimo.
0: Potente anche il prossimo, si cambia genere, ma sempre da ballare. Ebbene sì, si passa dal disco Baia degli Angeli al disco
2: Co-Rico.
0: E allora la selezione di DJ Gabri Colò.
2: Arriva. Questo è stato un attimo rielaborato in chiave moderna, ma la meraviglia è lei.
0: Disco
2: Co
0: su Radio Mugello
2: si balla
0: il DJ Gabri Colò. Ha scelto per voi questa mina, vai, su col volume.

0: vai, che si balla sui tavoli, sulle sedie, sui cofani.
1: Anche sui cofani.
0: Anche sui cofani.
1: Se puede?
0: Se puede.
1: Signore e signori, questo è il disco Co-Co-Ri-Co, la scelta di DJ Gabri Colò qui su Radio Mugello. Siamo ultimi minuti in nostra compagnia, sfruttiamoli al meglio, caro Colò, sfruttiamoli al meglio. Sono le 23.09, a quest'ora di solito cosa si fa?
0: Si balla.
1: Si fa anche l'amore.
0: Le 23.09 della mattina, si aprono le mani, si accendono le luci.
1: Vai! Gesto Funk, The Ghetto.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea rifariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura, dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa.
2: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi digitali in biblioteca, cultura, comunità e digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Ultimi minuti in nostra compagnia. Eh sì, caro Colò. Dopo Please Don't Go arriva Giancarlo Benericetti, il grande campione.

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.

0: È arrivato il momento di salutarvi. Io e Gabri Colò facciamo ciao con la manina.
1: Ciao ciao.
0: Ce ne andiamo, vi lasciamo in buone mani, vi lasciamo adesso, arriverà tra pochi istanti Alessandra Sassa con una replica, sì, a grande richiesta, vi facciamo riascoltare un A tu per tu con ospite, grande ospite Massimo Di Cataldo, quindi tra poco Alessandra Sassa A tu per tu, nel suo salutino buono arriverà Massimo Di Cataldo, replica. Vi salutiamo, torneremo con voi domani qui da Radio Mugello dalle 11 a mezzogiorno. Ciao, ciao da Gabri Colò
2: e da Fabio Org.

0: a Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: Ed è un immenso piacere, un immenso onore poter richiacchierare con colui che ha accompagnato non solo la mia adolescenza, ma continua a accompagnare anche la mia età un po' più age. Perché? Perché lui è il grandissimo Massimo Di Cataldo. Ciao Massimo, ben arrivato. Ed eccolo qui, Massimo Di Cataldo. Ciao Massimo, come stai? Ben arrivato, bentornato, ben ritrovato.
2: Mi senti?
1: Adesso sì, ok, perfetto. Ben ritrovato Massimo, come stai?
2: Ciao, ce l'abbiamo fatta, benissimo, sì. Grazie.
1: Allora, direi che questo è un periodo veramente fantastico, perché? Perché stiamo per festeggiare, anzi, si sta già festeggiando questo importante compleanno, i tuoi 30 anni di un brano che ha segnato sicuramente la storia della nostra discografia, ma anche il tuo percorso artistico, ma non solo quel Se adesso te ne vai, perché sono tantissime le canzoni che fanno parte del tuo repertorio, che ognuno di noi ricorda, ascolta ancora oggi. Ne parlavamo nel fuori onda, penso quel duetto Anime con Yusun Dur, ma a tantissime altre tue canzoni stupende, non solo nei duetti, insomma. E adesso invece c'è questa nuova sorpresa, questa tournée, tra l'altro. Sì. Come appunto ti dicevo nel fuori onda, ci vedremo venerdì 23 gennaio, perché è l'unica data in Piemonte, presso il Teatro Bongiovanni in Viale delle Scuole a Sommariva Bosco, l'edizione cosiddetta Winter 2026 di Controtempo. Quindi saluto gli organizzatori Antonio Gastaldi, Gabriele La Scala, e noi venerdì prossimo ci vedremo di persona, saremo tantissimi ad ascoltarti dal vivo live, e iniziando con quel Uno come me, il tuo ultimissimo singolo.
2: Ecco, beh, è una canzone che fa, diciamo, un po' il punto della situazione, perché in un momento, ecco, io di transizione, mi piace pensare così, che rispetto a quello che ho fatto poi ci sarà altro.
1: Certo.
2: Continuo questo viaggio, quindi la canzone parla appunto di un viaggio, di un ritrovarsi, ritrovare se stesso certamente, ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Esatto, infatti tu devi sapere che quando io ascolto le canzoni normalmente ho sempre un taccuino con la mia penna e mi annoto dei versi che mi colpiscono. Mi piace molto quando tu dici: ho sperato di ritrovare me stesso perdendomi in te. E quell'in te non è detto che debba essere un compagno, una compagna, ma anche proprio un'amicizia, no, un qualcuno.
2: Sì, sì.
1: E questo è bellissimo.
2: Sì, una corrispondenza.
1: Esatto.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Che poi è anche un po' collegato a quell'altro verso in cui tu dici, e questa poi è anche la mia domanda, tu dici: nei sentieri del tempo ho viaggiato conservando ricordi in ogni città. Ecco, tu di città ne hai toccate tantissime, concerti ne hai fatti tantissimi nella tua vita. Adesso c'è questa tournée che anzi sponsorizziamo, quindi toccherai, hai iniziato il 6 gennaio a Milano, poi hai proseguito il 14 a Bologna, il 16, però quindi noi stiamo registrando ovviamente, quindi ieri sei stato a Civitanova Marche, stasera sarai a Modena, poi il 21 gennaio a Roma al Teatro Golden, il 23 appunto a Sommariva Bosco, il 24 a Terni, il 30 a Spresiano, il 31 gennaio a Mantova, poi l'8 febbraio a Salerno, il 10 febbraio a Napoli, il 14 febbraio a Taranto, poi immagino che magari continuerai ovviamente.
2: Ma,
1: con altre date,
2: diciamo,
1: chissà.
2: Al momento ci fermiamo a Taranto.
1: Mm-hmm. Però voglio dire, tocchi tutta l'Italia, insomma, proprio da nord a sud.
2: È un periodo intenso, sì, da nord a sud, dall'Epifania alla Festa degli Innamorati.
1: Quindi. È vero. Ecco, quindi questi nei sentieri del tempo, tu hai viaggiato tantissimo e ci sono dei ricordi, visto che tu stesso lo canti, conservando ricordi in ogni città, c'è un ricordo particolare di una città o di un pubblico che hai vissuto live, appunto, che ti porti nel cuore, senza togliere nulla ovviamente alle altre città o altri tour che hai fatto?
2: Ma sai, i ricordi sono talmente tanti che si confondono anche un po', cioè potrei dirti che so, a Toronto Santiago del Cile, ma alla fine i ricordi più belli sono quelli giocati in casa, ecco, certo. Non so come dire, quindi...
1: Quelli giocati in casa, verissimo, verissimo.
2: L'Italia è comunque nel mio cuore il posto più bello per me, dove vivere, certo. Dove ho la famiglia, gli amici, le mie... origini, insomma, le radici.
1: Certo.
2: Quindi ecco.
1: E soprattutto in un'epoca in cui le radici un po' si perdono, i valori un po' si perdono, meno male che ci sono ancora artisti come te che invece li fanno vivere le proprie radici, i propri ricordi, i propri legami, ecco.
2: Sì, ma poi le radici si intersecano anche un po', perché
1: sì.
2: Poi nel sottosuolo si vanno a intrecciare anche con altre radici, per cui io sono abbastanza, diciamo così, tra virgolette, cosmopolita, mi piace questa concezione aperta.
1: Sì. E allora facciamo così, ascoltiamo subito, perché ovviamente non ci limiteremo soltanto all'ultimissimo singolo che sentiremo live appunto nelle varie tappe del tuo tour, continueremo poi a chiacchierare insieme, ma adesso ci ascoltiamo insieme a Massimo Di Cataldo, Uno come me.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Massimo Di Cataldo, perché ovviamente quando si parla di Massimo si parla di un artista a 360 gradi. E forse una domanda che non tanti ti fanno, ma il tuo rapporto tra, e qui riderai, tra Massimo cantante, cantautore, conduttore televisivo e la cucina. Hai capito perché intanto, ti ho fatto questa domanda?
1: Sì, sì, assolutamente sì, certo. Il Massimo in cucina, diciamo.
0: Allora, per chi, qualcuno dirà, ma che caspita è andata a chiedere la Sassa Massimo? Perché Massimo, chi non dovesse ricordarlo, no, certo. Nel 2022 tu sei stato proprio conduttore televisivo di un programma Massimo in cucina, il Massimo in cucina.
1: Sì.
0: Questo connubio, no?
1: È una cosa fatta tra amici, veramente, ecco, senza la pretesa di essere degli chef, ma tutti amici che si arrabattano un po'. Qualcuno anche professionista, devo dire, qualche professionista c'è stato,
0: sì,
1: qualcuno
0: sì,
1: veramente bravo, molto bravo. E però mi sono divertito, per me è solo un divertimento, così, un momento in cui comunque era anche impossibile girare in tournée perché c'era stata da poco la pandemia,
0: sì,
1: quindi era tutto,
0: certo,
1: bloccato, le produzioni. Allora con degli amici ci siamo detti, perché non ci inventiamo qualcosa di anche, come dire, goliardico, no?
0: Sì, sì.
1: Che poi alla fine fa bene, e la cucina ci sta sempre bene. Ma ti dirò che la musica e la cucina non sono così distanti, sempre si tratta di ingredienti da miscelare.
0: È vero.
1: Quindi un po' di misura, armonia, sentimento.
0: Invece, tornando proprio tanto indietro nel tempo, no? Noi sappiamo che tutto è iniziato, cioè, o meglio, non è che è iniziato, proprio esploso con quel 1996, con Se adesso te ne vai, appunto, che quest'anno festeggiamo il compleanno, come si suol dire. Però tu lo sai, perché lo sai, io mi sono proprio innamorata di Massimo Di Cataldo, artista, ma a 360 gradi, perché io ero stracotta di Mizzi.
1: Ah, ma dai!
0: I ragazzi del Muretto,
1: Mizzi era Alberto Rossi, se non sbaglio.
0: Era, no, nella fiction I ragazzi del Muretto. Di su Rai 2.
1: Sì, non ero io Mizzi.
0: No,
1: eh?
0: Tu non eri Mizzi, no, non eri Mizzi. Il tuo nome non era Mizzi.
1: No,
0: allora vedi che sto ammiacchiando pure io. Però comunque c'era il tuo personaggio che mi piaceva tantissimo. Questo ragazzo, ma chi è sto ragazzo? Che poi ho scoperto che eri anche un cantante all'epoca. Insomma, appunto, io ero
1: sì,
0: bimba,
1: sì,
0: ragazzina, insomma, un po' gagna, come si dice in Piemonte. Ecco, Massimo Attore, invece.
1: Il è stato divertente.
0: Massimo Attore?
1: Massimo attore, ma non esiste un massimo attore, perché non ho mai pensato realmente di fare l'attore nella vita, perché è comunque una professione rigorosa, diciamo, non che il musicista non lo sia altrettanto,
0: sì.
1: Comunque anche il nostro lavoro è, insomma, richiede impegno, sacrificio,
0: certo,
1: e molto studio. Ho più libertà, esprimendomi attraverso la musica, riesco a dare spazio al mio mondo interiore,
0: certo,
1: mentre invece nel recitare non trovavo, era più una forma di disciplina,
0: sì,
1: però comunque è stato bello, assolutamente,
0: certo.
1: E non escludo perché
0: mai dire mai,
1: comunque una passione, sì, sì, ma un grande rispetto per chi fa il mestiere dell'attore, perché è veramente un lavoro estremamente impegnativo.
0: Assolutamente, concordo, anche perché devi entrare in determinate parti che magari non sono proprio le tue, però devi avere quella capacità di anche adattarti, no? Sicuramente non è facile, ma io comunque sono contentissima di conoscerti come cantautore. E come da quel 96, da quel palcoscenico di Sanremo del 96, in cui questa canzone in realtà poi non ha mai abbandonato te, ma non ha mai abbandonato neanche noi, amanti della musica, della vera musica, perché oggi purtroppo la musica è molto cambiata rispetto a quegli anni, ma rispetto proprio al tuo cantautorato è tutto diverso, è tutto molto più veloce.
1: Però c'è ancora.
0: Sì, ancora. C'è ancora,
1: la
0: per
1: cosa
0: fortuna
1: bella
0: sì.
1: È che ci sono cose nuove, diverse, però resiste anche una certa tradizione, chiamiamola così se vuoi.
0: Sì, sì, se vuoi, sì, diciamo così. Ecco, ma da quel 96 su quel palcoscenico, quanto in realtà ti tremavano le gambe? Quanto in realtà hai voluto nascondere un po' la tua timidezza?
1: Ma moltissimo, ecco.
0: Sembravi Spavaldo,
1: Assolutamente sì, lo sembravo, però ero molto timido.
0: Uh-huh.
1: Ma in parte tuttora, però sai, col tempo certo. Si lascia un po' andare, ecco.
0: Certo.
1: Io se tornassi indietro, magari e potessi darmi un consiglio all'orecchio, magari prima di entrare sul palco di Sanremo, direi stesso: vai, divertiti.
0: Ecco, beh, questo è un bel messaggio che puoi lanciare ai giovani artisti che saliranno sul palcoscenico di Sanremo tra un mesetto.
1: Ma certo.
0: Bisogna divertirsi nelle proprie, anche nelle
1: sì,
0: proprie passioni, è vero, assolutamente.
1: È così.
0: Ecco, questa canzone, Se adesso te ne vai, farà sempre parte di te, immagino, ha segnato appunto la storia di tutto il tuo repertorio, anche se, ripeto, di canzoni meravigliose ce ne sono tantissime in tutti gli LP chiamali vinili, chiamali CD, chiamali musica 7, chiamali come vuoi. Quelle non morirono, la tua musica non ci sarà sempre, vedi, sono passati 30 anni, ma ancora adesso ascoltiamo e cantiamo quel Se adesso te ne vai. Ma
1: grazie.
0: Oggi come oggi, a chi la vorresti dedicare, Se adesso te ne vai?
1: Ora, in questo momento?
0: Sì.
1: Ma sai, io in realtà non l'ho mai dedicata a nessuno, proprio veramente, anzi altre volte mi capita di cantarla magari per delle
0: sì.
1: giovani coppie
0: sì.
1: dico, cioè, non vorrei mai che questa cosa succedesse a voi.
0: No,
1: ecco.
0: Speravo in una risposta così effettivamente.
1: Ecco. Però sai, anche invece molti amici e
0: sì.
1: ragazzi che incontro durante le serate uomini mi dicono: ah, tu questa tua canzone quante storie mi sono capitate, per cui alla fine, nonostante sia un brano che parli di una separazione, però chissà come fa anche a ritrovare le persone insieme. Vedi,
0: esatto,
1: la musica,
0: vedi cosa, il potere della musica, non è detto.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora Massimo, io so che adesso devi anche, hai altre interviste naturalmente, poi dovrai anche prepararti, immagino, per lo spettacolo, il concerto di questa sera, quindi c'è...
1: Sì, tra un po' sì.
0: Vorrei pubblicamente fare, te l'ho detto nel fuori onda, ma insomma è giusto che dietro Massimo Di Cataldo, cioè dietro un grande artista, c'è tutta una squadra, ovviamente, dalla band, i tecnici del suono, eccetera, eccetera, ma ci sono anche i fotografi. Io ero convinta che fosse un fotografo,
1: sì.
0: invece è una fotografa, nonché tua sorella, perché ti sta facendo.
1: Sì,
0: io,
1: Roberta.
0: Ciao Roberta, facendo così, io guardo, essendo iscritta al tuo fan club, seguendo le tue pagine, io sto ammirando ogni giorno delle foto splendide, degli scatti splendidi. Cogliendo
1: grazie.
0: Veramente dei begli attimi, non sono le solite banali foto che si possono fare in un concerto, e ho scoperto quindi con estremo piacere che si tratta poi di tua sorella, quindi chapeau,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Brava Roberta.
1: Brava, poi mi segue. Allora facciamo una citazione doverosa anche per i musicisti che sono
0: esatto.
1: con me in questo tour: Ingo Schwarz al basso e Dario Zeno al piano, alle tastiere.
0: Perfetto.
1: Quindi,
0: che la Sassa,
1: ecco,
0: avrà la fortuna
1: divertendo.
0: Di... Sì, ecco, questo è importante, il divertimento. Cioè, sicuramente
1: sì.
0: è stancante, perché state girando un po' tutta l'Italia da una città all'altra e non vi fermate
1: sì,
0: un attimo.
1: Però è un po' anche la nostra vita,
0: esatto,
1: un po' nomade.
0: Cioè, sei un po' nomade, questo è vero. Però l'importante è divertirsi sempre, anche perché poi arriva ancora di più a chi c'è al di là del palco, che è lì per voi, per te, per ascoltarvi, per passare insomma un paio d'ore in serenità, no? Ne abbiamo bisogno con ottima musica, assolutamente. Quindi io sono contenta perché tra pochissimo ci conosceremo di persona, conoscerò anche la band e magari anche Roberta, spero, ovviamente.
1: Certamente, ci vediamo allora.
0: Noi ci vediamo a Sommariva Bosco venerdì 23 gennaio
1: a teatro
0: Giovanni. Esattamente, però mi raccomando, seguite le pagine ovviamente di Massimo Di Cataldo per scoprire tutte le date del tour, acquistate il biglietto e soprattutto poi io, tanti di noi stiamo aspettando il 30 gennaio, perché uscirà, io speravo di poterlo già acquistare prima, uscirà appunto l'ultimissimo LP, quindi anzi io so, il mio sarà un vinile ovviamente, poi non so se sono edizioni limitate, quindi comunque si può fare già il pre-order, quindi fatelo.
1: Si può fare il pre-order della nuova, diciamo, la nuova versione, ecco, il nuovo format.
0: Format, esatto.
1: Formato nuovo che in vinile non è mai uscito, Anime, l'album storico del 1996 che contiene Se adesso te ne vai, Anime, Michela,
0: sì, con il cuore.
1: Con il cuore. Queste canzoni, ecco. È in doppio vinile. Mm-hmm. Che comunque all'epoca c'erano molti brani, il minutaggio era insomma abbastanza ampio, quindi
0: certo.
1: Sono felice e curioso anch'io di suonarlo non appena lo avrò con il mio giradischi.
0: Assolutamente. Allora ovviamente buon tour, a prestissimo per quanto ci riguarda, e adesso ovviamente ci ascoltiamo, lanciala tu.
1: Se adesso te ne vai.

0: Abbiamo ascoltato una
1: salsa,
0: una replica, una replica di A Tu per Tu con Alessandra Sassa di gennaio 2026 in studio con Alessandra Sassa, Massimo Di Cataldo. Replica. I programmi di Radio Mugello proseguono con la musica della notte. State con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Radio Mugello, estate in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: È 1:36.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.